Concerto grosso numero 6 in Fa Maior di Arcangelo Corelli, orchestra di camera Lehmann, e direção di Igor Lehmann. Hajmeki, classiche, e atual são 7:42. Aria di trompeti, timpanos e oboes di Jean-Baptiste Delelouis, orchestra di camera Paul Kuntz e regência di Paul Kuntz.